0: Giacomo Balla, Macchina tipografica, 1914, Arrangement, Rossana Maggia.
1: Macchina tipografica.

0: Aldo Giuntini, sintesi musicali, presentazione Marinetti, pianoforte Giuntini, záznam z roku 1933.
1: Qualsiasi sviluppo tematico per cantare, per prendere la cura della musica.

Fortunato De Pero, onomatopea futurista. Elaborazione per intonamori, pianoforte, violino e voce, c'est moi.

Tito, tita, tite. Tito, tita, tite. Tito, tita, tite, ten. Azzano, fo, cuf, Niffino, fo, caf, caf. Fano. Azzanan, bla, bla, bla. E nifa. Azzanan, bla, bla, bla. Bla, bla, bla, bla.

0: Filippo Tommaso Marinetti, La signora coricolata fra i comunicati di guerra, Parole in libertà, 1917. Arrangement Rossana Maggia.
1: La signora coricolata tra i comunicati di guerra.
2: La bella seta carne, bianca e nera, è coricolata. Tra i sospiri, i lamenti, i sussurri. Nelle tenebre frettolose.

Noir, noir, noir, noir, noir, noir, noir, noir, noir, noir, noir, noir, noir, noir, noir, noir, noir. Pressione di luce bianca, quadrata, contro la spalla sinistra. Visitatore con negli occhi un artigliere sul carso. Pressione d'ombra, violata. Da destra a sinistra, indulgente elastico, cerimonioso. E cerimonioso contro il visitatore sulla spiaggia della bella ammalata, negro vestita, colata sulla sedia a sdraio, bianco perla, umido del viso emerso. Che tira le reti, raggi riflettore militare.

riflusso d'omaggi ed ombra inesperta e di cadaveri nell'isonzo. Maramao, maramao, maramao, rirra. Docilità affettuosa della seta nera che l'inonda e che vorrebbe abbandonarla nuda, bianchissima, fra le pellicce dei generali russi.

un vento vivo dai tondi muscoli oliatissimi la tiene visibilmente rovesciata. Guai a chi alza la testa in trincea. Guai a chi alza la testa in trincea. Brut! La bella è ora coricata, immobile, s'avventa in realtà, gira spiralica, penetra orizzontale con i piedi acutissimi, nel ventre, petto, bocca del visitatore, perpendicolare, mobile ma fermo in realtà.

vento, un vento, un vento, un vento, un vento, un vento, un vento. Taglia pezzi in due, quattro, 500, 1000 liane di carta velina.

una voce napoletana, canta, canta sulla massa di capri nera, il bianco eccita i nervi.